0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Bab.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.

0: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
1: Gigi.
2: Pap.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
2: Non lo so.